0: immaginare non so.
1: Stai di fare andare anche quando dormi?
2: No one's coming to the door. Are you able to dispatch a deputy here? Need to clarify.